0: Della mia carriera e non ne hanno dubitato per un secondo. Come si può pretendere che uno accetti di andare a scuola in una giornata così?
1: È l'11 giugno 1986, quando nei cinema americani esce Una pazza giornata di vacanza, quarto film scritto e diretto dal guru dei teen movie, John Hughes. Ferris Bueller, liceale brillante e scanzonato, decide di marinare la scuola con la fidanzata Sloane e il tormentato amico Cameron per vivere un'indimenticabile giornata a Chicago.
2: Una Ferrari del 1961, Ferrari 250 GT California. Mio padre ha impiegato 3 anni per restaurarla. È il suo grande amore.
0: E il suo grande errore è non aver chiuso a chiave il garage.
1: A bordo della Ferrari, i tre si lanciano in un'avventura che sfugge al controllo degli adulti e del preside Rooney, deciso a smascherarli.
3: La pericolosità di un soggetto come Ferris Bueller sta nel cattivo esempio che dà ai bravi ragazzi, cara Grace. L'ultima cosa che serve alla mia carriera sono centinaia di discepoli di Bueller che si aggirano nei corridoi.
1: Tra musei, partite di baseball e una travolgente parata con Twisted Shout dei Beatles, Ferris insegna a godersi la vita anche solo per un giorno.
4: Sono stata benissimo oggi.
0: Già, ci siamo divertiti.
4: Credi che Cameron starà meglio adesso?
0: Oh, sì, sì, sicuro. Oggi, per la prima volta nella sua vita, si è sentito forte.
1: Ciò che rese il film davvero unico fu il dialogo diretto di Ferris con lo spettatore. Una trovata allora rivoluzionaria, poi diventata un classico. Sotto la superficie scanzonata c'è anche un racconto di amicizia e crescita, con Cameron che trova, forse per la prima volta, il coraggio di affrontare se stesso. E in fondo, chi non ha mai sognato di marinare la scuola a bordo di una Ferrari?
0: Oh, yeah. Siete ancora qui? Il film è finito. Andatevene via.
5: Retrogrammi torna più tardi. Questo.

0: quanto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Questa è la storia

0: Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. In ogni epoca saltare un giorno di scuola ha avuto il sapore della libertà. Ma solo un film ha trasformato un'assenza in leggenda. Questa è la storia di una commedia generazionale diventata un inno alla libertà adolescenziale.
2: Davvero incredibile. Una delle peggiori commedie della mia carriera e non ne hanno dubitato per un secondo. Come si può pretendere che uno accetti di andare a scuola in una giornata così?
1: È l'11 giugno 1986, quando nei cinema americani esce Una pazza giornata di vacanza, quarto film scritto e diretto dal guru dei teen movie, John Hughes. Ferris Bueller, liceale brillante e scanzonato, decide di marinare la scuola con la fidanzata Sloane e il tormentato amico Cameron per vivere un'indimenticabile giornata a Chicago.
3: Una Ferrari del 1961, Ferrari 250 GT California. Mio padre ha impiegato 3 anni per restaurarla. È il suo grande amore.
2: Il suo grande errore è non aver chiuso a chiave il garage.
1: A bordo della Ferrari, i tre si lanciano in un'avventura che sfugge al controllo degli adulti e del preside Rooney, deciso a smascherarli.
4: La pericolosità di un soggetto come Ferris Bueller sta nel cattivo esempio che dà ai bravi ragazzi, cara Grace. L'ultima cosa che serve alla mia carriera sono centinaia di discepoli di Bueller che si aggirano nei corridoi.
1: Tra musei, partite di baseball e una travolgente parata con Twist and Shout dei Beatles, Ferris insegna a godersi la vita anche solo per un giorno.
5: Sono stata benissimo oggi.
2: Già, ci siamo divertiti.
5: Credi che Cameron starà meglio adesso?
2: Oh, sì, sì, sicuro. Oggi, per la prima volta nella sua vita, si è sentito forte.
1: Ciò che rese il film davvero unico fu il dialogo diretto di Ferris con lo spettatore. Una trovata allora rivoluzionaria, poi diventata un classico. Sotto la superficie scanzonata c'è anche un racconto di amicizia e crescita, con Cameron che trova, forse per la prima volta, il coraggio di affrontare se stesso. E in fondo, chi non ha mai sognato di marinare la scuola a bordo di una Ferrari?
2: Siete ancora qui? Il film è finito. Andatevene via.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.

0: Vintage.
1: Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Anni 80. In ogni epoca saltare un giorno di scuola ha avuto il sapore della libertà, ma solo un film ha trasformato un'assenza in leggenda. Questa è la storia di una commedia generazionale diventata un inno alla libertà adolescenziale.
2: Davvero incredibile. Una delle peggiori commedie della mia carriera e non ne hanno dubitato per un secondo. Come si può pretendere che uno accetti di andare a scuola in una giornata così?
0: È l'11 giugno 1986, quando nei cinema americani esce Una pazza giornata di vacanza, quarto film scritto e diretto dal guru dei teen movie, John Hughes. Ferris Bueller, liceale brillante e scanzonato, decide di marinare la scuola con la fidanzata Sloane e il tormentato amico Cameron per vivere un'indimenticabile giornata a Chicago.
3: Una Ferrari del 1961, Ferrari 250 GT California. Mio padre ha impiegato 3 anni per restaurarla. È il suo grande amore.
2: Il suo grande errore è non aver chiuso a chiave il garage.
0: A bordo della Ferrari, i tre si lanciano in un'avventura che sfugge al controllo degli adulti e del preside Rooney, deciso a smascherarli.
4: La pericolosità di un soggetto come Ferris Bueller sta nel cattivo esempio che dà ai bravi ragazzi, cara Grace. L'ultima cosa che serve alla mia carriera sono centinaia di discepoli di Bueller che si aggirano nei corridoi.
0: Tra musei, partite di baseball e una travolgente parata con Twist and Shout dei Beatles, Ferris insegna a godersi la vita anche solo per un giorno.
5: Sono stata benissimo oggi.
2: Già, ci siamo divertiti.
5: Credi che Cameron starà meglio adesso?
2: Oh, sì, sì, sicuro. Oggi, per la prima volta nella sua vita, si è sentito forte.
0: Ciò che rese il film davvero unico fu il dialogo diretto di Ferris con lo spettatore, una trovata allora rivoluzionaria, poi diventata un classico. Sotto la superficie scanzonata c'è anche un racconto di amicizia e crescita, con Cameron che trova, forse per la prima volta, il coraggio di affrontare se stesso. E in fondo, chi non ha mai sognato di marinare la scuola a bordo di una Ferrari?
2: Oh, yeah. Siete ancora qui? Il film è finito. Andatevene via.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: quanto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
1: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Divas.
0: Le grandi voci femminili della musica 70, 80 e 90.
1: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
1: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
2: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora

Ehi, Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando DJ Osso. Riscalda la DeLorean, imposta le coordinate e sintonizzati su Globo Vintage. Andiamo a viaggiare nel tempo!

questo brano su Globo Vintage, DJ Osso ebbe il primo scatto della carriera avendo diritto a segretaria e minigonna, quattro telefoni cellulari e macchina blu con autista a disposizione.

0: causa stanchezza da mix, DJ Oso si ferma un po' e torna tra poco. Seguiranno nuovi interessanti sviluppi su Globo Vintage News. Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì nel complesso di bel tempo nel Lazio, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto nelle zone interne. A ridosso dell'Appennino nel pomeriggio potrà formarsi anche qualche breve piovasco, in un contesto comunque di tempo buono, con però un po' di vento che si fa sentire. Inizialmente vento di libeccio, arriva ancora dal mare e porta aria umida, ma poi tra pomeriggio e sera i venti ruoteranno da nord, arriva aria decisamente più secca e a quel punto anche le temperature torneranno a essere molto piacevoli. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Perché scegliere Geniertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Geniertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su geniertel.it.
4: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozi online. Mediaport.

0: 500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
1: Ave Cetus!
2: Questa è la storia.

Non mi ricordo niente, sapete che vi dico? Che hanno raffinato tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.

0: Adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta di vigorello e torniamo dopo.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Su bestia immonda, esci da questa casa.
3: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
9: Senza interruzioni.
10: 7 songs.
9: Le 7 migliori.
8: Di Globo Vintage.
9: American Heroes 90.
8: Gli eroi della musica americana anni 90.
9: Su Globo Vintage.

0: migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
0: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogrande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.330.

0: Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Sant'Anna, acqua naturale lievemente frizzante 6 per 1,5 litri, 1,99 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
8: E fino al 18 giugno, pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
9: Questa è la storia.
10: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso.

0: A quest'ora del mattino le famiglie si spostano e arriva l'ora del proibito, del vintage, di DJ Osso. È l'ora del vietatissimo cortocircuito.
1: Hai suonato?

0: detto che mo me devo riposare, hai capito? Me devo riposare. Cortocircuito con quello lì, come si chiama, DJ Mosso, DJ Roscio, insomma quello lì, torna tra poco.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì nel complesso di bel tempo nel Lazio, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto nelle zone interne. A ridosso dell'Appennino nel pomeriggio potrà formarsi anche qualche breve piovasco. In un contesto comunque di tempo buono, con però un po' di vento che si fa sentire. Inizialmente vento di libeccio, arriva ancora dal mare e porta aria umida, ma poi tra pomeriggio e sera i venti ruoteranno da nord, arriva aria decisamente più secca e a quel punto anche le temperature torneranno a essere molto piacevoli. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ange Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: peperini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream. Non vende sogni, ma solide realtà.
6: Questa è la storia.
7: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: Dai croccantini a Battlecat, corto circuito con DJ Osso, torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati. Intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Nord, con rallentamenti tra Settebagni ed il raccordo anulare. Code per traffico anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Appia. Trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale est. Code sulla stessa tangenziale tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni. Sulla via Flaminia code sempre per traffico tra l'Avaro e via dei Due Ponti in direzione del centro città. Analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile e l'uscita per la tangenziale. Traffico incolonnato sulla via Appia tra Ciampino e via delle Capannelle. Stessa situazione sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via di Malafede. Rallentamenti sulla via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima in direzione Roma. Scattato alle 3 di questa notte uno sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Treni a rischio fino alle 2 della notte di domani, venerdì 12 giugno. Fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Maggiori informazioni su queste e altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: www.avecetus.it.
1: Avecetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Avecetus.
3: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
5: Senza interruzioni.
6: Seven songs.
5: Le sette migliori.
4: Di Globo Vintage.
5: Dance Area.
4: I dischi che hanno fatto ballare gli anni 80
5: su Globo Vintage.

Scusa, hai scaricato l'app di Club Vintage? Io ce l'ho infilata dentro lo smartphone della Crux. Con Club Vintage ascolta gli eccezionali anni 70, 80, 90, pure 100, come tu

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: A Ostia, sul lungomare Toscanelli, è stato inaugurato un presidio sociale per accoglienza, orientamento e inclusione delle persone più fragili. Il progetto ha lo scopo di offrire supporto a persone in condizioni di grave marginalità sociale, anche attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Torna il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della capitale che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Titolo di questa edizione è Sconfinare, un calendario articolato in tre serate, 19, 20 e 21 giugno al Palatino, cui si aggiungerà un appuntamento extra festival il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia. RIM, Roma in Musica, trasforma Piazza Navona in uno stadio a cielo aperto. Domani alle 19.20 in programma la chiacchierata d'autore tra Daniele Silvestri e Max Gazzè.
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma

0: Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
7: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Lipercarni.com.

0: scusi, signor DJ Osso. Avrei un leggerissimo fastidio tra l'incudine e il martello dell'orecchio. Potrebbe fare un po' di pausa e tornare tra poco qui su Globo Vintage? Come umano, lei?
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
18: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
19: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni.

0: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in Cortocircuito tutta Globo Vintage.
1: Natalie, fa qualcosa!

0: non mi sa, cortocircuito con DJ Oss è finito oggi. M'ha detto che torna domani sempre su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati. Intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina ed Appia. Rallentamenti e code anche in esterna, tra Flamini e Cassia, tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Pontina ed ancora tra Prenestina e Tiburtina. Trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara e l'uscita per la tangenziale est. Code sulla stessa tangenziale tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico ed ancora tra via Tiburtina e San Lorenzo in direzione San Giovanni. Code sempre per traffico sulla via Flaminia, tra l'Abaro e via di Grotta Rossa verso il centro città. Analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile e l'uscita per la tangenziale. Traffico incolonnato sulla via Appia tra Ciampino e via delle Capannelle. Stessa situazione sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via di Malafede. Rallentamenti sulla via Pontina tra Spinaceto e Leur. Scattato alle 3 di questa notte uno sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Treni a rischio fino alle 2 della notte di domani, venerdì 12 giugno. Fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. C'è grande attesa per la terza tappa della Mille Miglia, che da Montecatini Terme arriverà nel tardo pomeriggio di oggi a Roma. Previste modifiche alla viabilità su diverse vie e piazze, con chiusure che nel corso della mattinata andranno ad interessare via Veneto, già chiusa tra largo Federico Fellini e via Ludovisi, ed ancora in piazzale Brasile, via Fiorello La Guardia, viale Washington, piazzale Flaminio e strade adiacenti. Deviazioni anche per le linee bus di zona. Prestare attenzione alla segnaletica. Maggiori informazioni su queste e altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
11: Ave Cetus!
12: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
13: Supermercati Pim, i bei premi d'agora, di risparmio, di qualità.
14: Traffico, ufficio, palestra e il dentista. Ciao!
15: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu, dottorg.it.
16: La tua estate parte da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 2024.
1: ValentinoAutomobili.it. Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su Sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sempra.it.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Ciao bella gioia, hai già scaricato l'app ufficiale di Globo Vintage? È facile, vai sul digital store del tuo smartphone, tac, cerca e scarica Globo Vintage, tac, ecco, ora puoi ascoltarla dove vuoi, tac. Vuoi non fare il bauscia, eh? Scarica anche tu l'app di Globo Vintage. Ciao bella gioia, tac.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone. Questa è la storia, Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro.

0: Dem Supermercati. Arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Ichnusa, birra non filtrata 50 centilitri, 99 centesimi.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Questa

0: Vintage Meteo.
1: Saluto gli amici di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'ingresso di correnti atlantiche un po' più fresche darà luogo a un po' di variabilità anche sul Lazio, seppur in un contesto sempre in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio potranno manifestarsi dei brevi e locali piovaschi, in particolare sulle aree collinari del Viterbese, in rapido esaurimento entro la sera. Le temperature caleranno leggermente per l'ingresso di queste correnti più fresche, con massime non oltre i 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oggi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.

0: di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Nuovo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio. Code invece per un incidente sulla via Pontina all'altezza di Pomezia in direzione Latina. Trafficata la via Cristoforo Colombo con code tra via di Acilia e via di Malafede verso Roma. Code per traffico anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina ed Appia. Code a tratti sempre in interna tra Laurentina e il bivio per la Roma Fiumicino. Rallentamenti e code in esterna tra Prenestina e Tiburtina ed ancora tra Flaminia e Cassia. Trafficato il tratto della Roma Fiumicino con code tra via della Magliana e via del Cappellaccio. Proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata tra Antrodoco e Sigillo. Possibile la formazione di rallentamenti. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. È scattato alle 3 di questa notte uno sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Treni a rischio fino alle 2 della notte di domani, venerdì 12 giugno. Conclusa alle 9 la prima fascia di garanzia, la prossima sarà dalle 18 alle 21. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis.

0: Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Su bestia immonda, esci da questa casa!
3: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Alba.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
3: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
4: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
6: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Saluto gli amici di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'ingresso di correnti atlantiche un po' più fresche darà luogo a un po' di variabilità anche sul Lazio, seppur in un contesto sempre in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio potranno manifestarsi dei brevi e locali piovaschi, in particolare sulle aree collinari del Viterbese, in rapido esaurimento entro la sera. Le temperature caleranno leggermente per l'ingresso di queste correnti più fresche, con massime non oltre i 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. In ogni epoca, saltare un giorno di scuola ha avuto il sapore della libertà. Ma solo un film ha trasformato un'assenza in leggenda. Questa è la storia di una commedia generazionale diventata un inno alla libertà adolescenziale.
2: Davvero incredibile. Una delle peggiori commedie della mia carriera e non ne hanno dubitato per un secondo. Come si può pretendere che uno accetti di andare a scuola in una giornata così?
1: È l'11 giugno 1986, quando nei cinema americani esce Una pazza giornata di vacanza, quarto film scritto e diretto dal guru dei teen movie, John Hughes. Ferris Bueller, liceale brillante e scanzonato, decide di marinare la scuola con la fidanzata Sloane e il tormentato amico Cameron per vivere un'indimenticabile giornata a Chicago.
3: Una Ferrari del 1961, Ferrari 250 GT California. Mio padre ha impiegato 3 anni per restaurarla. È il suo grande amore.
2: Il suo grande errore è non aver chiuso a chiave il garage.
1: A bordo della Ferrari, i tre si lanciano in un'avventura che sfugge al controllo degli adulti e del preside Rooney, deciso a smascherarli.
4: La pericolosità di un soggetto come Ferris Bueller sta nel cattivo esempio che dà ai bravi ragazzi, cara Grace. L'ultima cosa che serve alla mia carriera sono centinaia di discepoli di Bueller che si aggirano nei corridoi.
1: Tra musei, partite di baseball e una travolgente parata con Twist and Shout dei Beatles, Ferris insegna a godersi la vita anche solo per un giorno.
5: Sono stata benissimo oggi.
2: Già, ci siamo divertiti.
5: Credi che Cameron starà meglio adesso?
2: Oh, sì, sì, sicuro. Oggi, per la prima volta nella sua vita, si è sentito forte.
1: Ciò che rese il film davvero unico fu il dialogo diretto di Ferris con lo spettatore. Una trovata allora rivoluzionaria, poi diventata un classico. Sotto la superficie scanzonata c'è anche un racconto di amicizia e crescita, con Cameron che trova, forse per la prima volta, il coraggio di affrontare se stesso. E in fondo, chi non ha mai sognato di marinare la scuola a bordo di una Ferrari?
2: Siete ancora qui? Il film è finito. Andatevene via.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questo.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Il traffico è scorrevole nelle principali arterie cittadine nel terzo municipio. Proseguono oggi gli interventi straordinari di pulizia per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle strade colpite lo scorso 3 giugno da violenti fenomeni di maltempo. Sono in corso chiusure al traffico in via Val di Non, via Val Sarange, via Val Maggia e ancora in via Val Pulsteria e via Valdala. Arrivano oggi a Roma le auto storiche della Mille Miglia per l'ultima tappa prima della risalita verso il nord. L'arrivo è previsto per le 18:45, ma sono già in corso i provvedimenti per la viabilità cittadina con limitazioni tra Villa Borghese, Piazza Barberini e Piazzale Flaminio, via Venete chiusa tra Porta Pinciana e via Boncompagni in direzione Piazza Barberini, poi dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte la chiusura sarà nelle due direzioni. Nel municipio 15 lavori sull'asfalto in via di Santa Cornelia con restringimento di carreggiata fino allo svincolo di uscita sulla Casa Bis in direzione fuori Roma.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: Dem Supermercati. Arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Dixan liquido lavatrice 52 lavaggi 2,34 litri, 6,99 euro.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Dem, ogni giorno il meglio.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: Da Valentino.

0: www.immobili.it.
1: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
4: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: Atlantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
6: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Il traffico è scorrevole nelle principali arterie cittadine. Nel terzo municipio proseguono oggi gli interventi straordinari di pulizia per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle strade colpite lo scorso 3 giugno da violenti fenomeni di maltempo. Sono in corso chiusure al traffico in via Val di Non, via Val Sarange, via Val Maggia e ancora in via Val Pulsteria e via Valdala. Arrivano oggi a Roma le auto storiche della Mille Miglia per l'ultima tappa prima della risalita verso il nord. L'arrivo è previsto per le 18:45, ma sono già in corso i provvedimenti per la viabilità cittadina con limitazioni tra Villa Borghese, Piazza Barberini e Piazzale Flaminio, via Veneto è chiusa tra Porta Pinciana e via Boncompagni in direzione Piazza Barberini, poi dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte la chiusura sarà nelle due direzioni. Nel municipio 15 lavori sull'asfalto in via di Santa Cornelia con restringimento di carreggiata fino allo svincolo di uscita sulla Cassa Bis in direzione fuori Roma.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Ascomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
1: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
7: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: A 20 cevi, a qua. Ieri sera verso le 10 t'ho visto in macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
1: Come la mettevo? Io non so niente, commissà, stavo a aspettare la ragazza mia.
0: A 20 cevi, non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubar con due pollici, hai capito?
1: A commissà, io stavo in macchina a scorta a Globo Vintage. C'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
0: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare a fregnacce, 20 cevi?
1: Ma che sta di amarescià?
0: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
1: Legate le mani a questo.

0: qualcuno che vi aiuti a realizzare i vostri sogni, non vi preoccupate, Globo Vintage vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. Con noi oggi c'è il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
1: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano? Oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
1: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: È meraviglioso, Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa, ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
1: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
2: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi.

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola nelle prossime ore si farà vedere nel Lazio, nelle zone interne a ridosso dell'Appennino potrebbe anche verificarsi qualche isolato acquazzone, ma fenomeno davvero di breve durata in un contesto che vede anche delle belle aperture. E da domani estate protagonista con cielo sereno poco nuvoloso per diversi giorni. Vi segnalo anche una rotazione dei venti a fine giornata da nord, arriva aria più fresca, quindi si starà bene domani come temperature sotto i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 €. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 €, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 € di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 € di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus!
7: Questa è la storia

0: Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: Sai quanto fa 500x4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus!
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
9: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Lipercarni.com.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
0: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno Asdomar, tonno all'olio di oliva 6 per 120 grammi con telo mare 7,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.

0: traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
1: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis.

0: Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus!
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
2: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: Questa è la storia

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola nelle prossime ore si farà vedere nel Lazio, nelle zone interne a ridosso dell'Appennino potrebbe anche verificarsi qualche isolato acquazzone, ma fenomeno davvero di breve durata in un contesto che vede anche delle belle aperture. E da domani estate protagonista con cielo sereno poco nuvoloso per diversi giorni. Vi segnalo anche una rotazione dei venti a fine giornata da nord, arriva aria più fresca, quindi si starà bene domani come temperature sotto i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già acquistati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
9: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. In ogni epoca, saltare un giorno di scuola ha avuto il sapore della libertà. Ma solo un film ha trasformato un'assenza in leggenda. Questa è la storia di una commedia generazionale diventata un inno alla libertà adolescenziale.
2: Davvero incredibile. Una delle peggiori commedie della mia carriera e non ne hanno dubitato per un secondo. Come si può pretendere che uno accetti di andare a scuola in una giornata così?
1: È l'11 giugno 1986, quando nei cinema americani esce Una pazza giornata di vacanza, quarto film scritto e diretto dal guru dei teen movie, John Hughes. Ferris Bueller, liceale brillante e scanzonato, decide di marinare la scuola con la fidanzata Sloane e il tormentato amico Cameron per vivere un'indimenticabile giornata a Chicago.
3: Una Ferrari del 1961, Ferrari 250 GT California. Mio padre ha impiegato 3 anni per restaurarla. È il suo grande amore.
2: Il suo grande errore è non aver chiuso a chiave il garage.
1: A bordo della Ferrari, i tre si lanciano in un'avventura che sfugge al controllo degli adulti e del preside Rooney, deciso a smascherarli.
4: La pericolosità di un soggetto come Ferris Bueller sta nel cattivo esempio che dà ai bravi ragazzi, cara Grace. L'ultima cosa che serve alla mia carriera sono centinaia di discepoli di Bueller che si aggirano nei corridoi.
1: Tra musei, partite di baseball e una travolgente parata con Twist and Shout dei Beatles, Ferris insegna a godersi la vita anche solo per un giorno.
5: Sono stata benissimo oggi.
2: Già, ci siamo divertiti.
5: Credi che Cameron starà meglio adesso?
2: Oh, sì, sì, sicuro. Oggi, per la prima volta nella sua vita, si è sentito forte.
1: Ciò che rese il film davvero unico fu il dialogo diretto di Ferris con lo spettatore, una trovata allora rivoluzionaria, poi diventata un classico. Sotto la superficie scanzonata c'è anche un racconto di amicizia e crescita, con Cameron che trova, forse per la prima volta, il coraggio di affrontare se stesso. E in fondo, chi non ha mai sognato di marinare la scuola a bordo di una Ferrari?
2: Siete ancora qui? Il film è finito. Andatevene via.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Cerchi energia al miglior prezzo se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro.

0: Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
2: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Questa è la storia.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: peperini gialli e rucola, si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela, lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma, Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
7: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioeFedericaCarni.it.
2: Su bestia immonda, esci da questa casa!
3: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
4: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro.

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Sant'Anna, acqua naturale lievemente frizzante 6 per 1,5 litri, 1,99 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su io sono

0: Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola nelle prossime ore si farà vedere nel Lazio, nelle zone interne a ridosso dell'Appennino potrebbe anche verificarsi qualche isolato acquazzone, ma fenomeno davvero di breve durata in un contesto che vede anche delle belle aperture. E da domani estate protagonista con cielo sereno poco nuvoloso per diversi giorni. Vi segnalo anche una rotazione dei venti a fine giornata da nord, arriva aria più fresca, quindi si starà bene domani come temperature sotto i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli?

0: Sport. Vivila con Cisalfa. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Questa è la storia

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Traffico intenso da talora sull'intero percorso del raccordo anulare. In carreggiata interna abbiamo incolonnamenti tra le uscite Trionfale Ottavia e Castel Giubileo. Altre code dalla Nomentana all'uscita alla Rustica. Decisamente trafficata anche la carreggiata esterna, interessata da incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana. In tangenziale incolonnamenti in direzione di San Giovanni da Corso Francia alla Salaria e dall'uscita Verano Porta Maggiore fino a Viale Castrense. Traffico congestionato in Viale del Muro Torto a causa di un incidente. Ci sono code a partire da Ponte Margherita fino a Villa Borghese in direzione di Piazza Fiume. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un altro incidente a Centocella all'incrocio tra Via dei Castani e Via dei Gelsi. Sono già scattate al rione Ludovisi le chiusure e le modifiche alla viabilità soprattutto nell'area di Via Veneto per l'arrivo della Mille Miglia. Diverse le linee bus deviate. A proposito di trasporto pubblico, per lavori al deposito ATAC di Trastevere fino al 14 giugno i tram della linea 8 sono sostituiti da bus per l'intera tratta, ovvero tra Casaletto e Piazza Venezia. Sostituita da bus anche la linea tram 3 tra stazione Trastevere e Piramide. In corso uno sciopero tra il personale di Trenitalia e di Italo, a rischio le corse dei treni fino alle ore 2 della notte, in fascia di garanzia per i servizi regionali tra le 18 e le 21.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ave Cetus!
6: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
7: Supermercati BIM, libertà in agora, di risparmio, di qualità.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Da Valentino.

0: immobiledream.it.
1: ImmobilDream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: ImmobilDream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 18 giugno, pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: ascolto di cortocircuito su Globo Vintage,
1: sì.
0: Il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino,
1: ecco,
0: e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta ovunque proteggimi,
1: ecco.
0: Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume

0: proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro

0: Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Traffico, ufficio, palestra e il dentista. Ciao!
2: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 88 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
11: Questo.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, ben trovati. Traffico molto intenso nell'area romana. Sul raccordo anulare abbiamo incolonnamenti per diversi chilometri in carreggiata interna tra le uscite Trionfale Ottavia e Castel Giubileo. Rallentamenti con code sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica. In carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino allo svincolo Tuscolana. Decisamente trafficata anche la tangenziale interessata da incolonnamenti da San Giovanni fino alla Salaria in direzione Stadio Olimpico. Code anche verso San Giovanni dalla Farnesina alla Salaria e dalla stazione Tiburtina a Viale Castrense. Incidente sulla Cassia Bisveglientana, ci sono code tra via della Giustiniana e Castel De Ceveri verso Viterbo. Sulla Pontina traffico congestionato per incidente con incolonnamenti a partire dal bivio con la Colombo fino al bivio di Pratica di Mare in direzione quindi di Latina. Ci sono poi rallentamenti tra Pomezia Nord e lo svincolo Laurentina, code a tratti tra Casa Lazzara e Aprilia Sud, del tutto verso Latina. Sulla Nettunense code a tratti nelle due direzioni tra Frattocchi e Pavone Cecchine, incolonnamenti anche tra Campo di Carne e Aprilia. Sulla via Appia code nelle due direzioni tra Cisterna e Borgo Carso, vi sono dei lavori, altre code all'altezza del bivio per Latina Scalo, anche in questo caso si tratta di lavori. Disagi anche sulla statale 156 dei Monti Lepini, dove per lavori in corso ci sono incolonnamenti a tratti nelle due direzioni tra Prossedi e Frosinone. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mangi, la famiglia italiana del pet food.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Scott.

0: Ceramic, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Ana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
4: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Verona 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Astomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro.

Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sul Lazio la settimana prosegue all'insegna del bel tempo, soprattutto in queste giornate del 12 e del 13, temperature in aumento, valori diffusamente oltre i 30 gradi diurni, contenuti invece sulle aree costiere grazie all'influenza delle brezze marine. Con il weekend confermato altrettanto, bel tempo sabato e domenica, tanto sole e temperature localmente oltre i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. In ogni epoca, saltare un giorno di scuola ha avuto il sapore della libertà. Ma solo un film ha trasformato un'assenza in leggenda. Questa è la storia di una commedia generazionale diventata un inno alla libertà adolescenziale.
2: Davvero incredibile. Una delle peggiori commedie della mia carriera e non ne hanno dubitato per un secondo. Come si può pretendere che uno accetti di andare a scuola in una giornata così?
1: È l'11 giugno 1986, quando nei cinema americani esce Una pazza giornata di vacanza, quarto film scritto e diretto dal guru dei teen movie, John Hughes. Ferris Bueller, liceale brillante e scanzonato, decide di marinare la scuola con la fidanzata Sloane e il tormentato amico Cameron per vivere un'indimenticabile giornata a Chicago.
3: Una Ferrari del 1961, Ferrari 250 GT California. Mio padre ha impiegato 3 anni per restaurarla. È il suo grande amore.
2: E il suo grande errore è non aver chiuso a chiave il garage.
1: A bordo della Ferrari, i tre si lanciano in un'avventura che sfugge al controllo degli adulti e del preside Rooney, deciso a smascherarli.
4: La pericolosità di un soggetto come Ferris Bueller sta nel cattivo esempio che dà ai bravi ragazzi, cara Grace. L'ultima cosa che serve alla mia carriera sono centinaia di discepoli di Bueller che si aggirano nei corridoi.
1: Tra musei, partite di baseball e una travolgente parata con Twist and Shout dei Beatles, Ferris insegna a godersi la vita anche solo per un giorno.
5: Sono stata benissimo oggi.
2: Già, ci siamo divertiti.
5: Credi che Cameron starà meglio adesso?
2: Oh, sì, sì, sicuro. Oggi, per la prima volta nella sua vita, si è sentito forte.
1: Ciò che rese il film davvero unico fu il dialogo diretto di Ferris con lo spettatore. Una trovata allora rivoluzionaria, poi diventata un classico. Sotto la superficie scanzonata c'è anche un racconto di amicizia e crescita, con Cameron che trova, forse per la prima volta, il coraggio di affrontare se stesso. E in fondo, chi non ha mai sognato di marinare la scuola a bordo di una Ferrari?
2: Siete ancora qui? Il film è finito. Andatevene via.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questo.

0: Vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, bentrovati sul raccordo anulare. Abbiamo code in carreggiata interna tra le uscite Trionfale Ottavia e Castel Giubileo. A complicare la situazione un incidente. Rallentamenti con code per traffico intenso, sempre in carreggiata interna, a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna. Incidente e code dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Ostia Acilia. Ci sono poi code a tratti per traffico intenso dalla Pontina allo svincolo Tuscolana e ancora tra le uscite Prenestina e Tiburtina. Incolonnamenti sulla Cassia e sulla Flaminia, rispettivamente da Tomba di Nerone alla Storta e da Tor di Quinto fino all'Abaro. Incidente poi sulla Cassia Bisveientana, attenzione code tra via della Giustiniana e Castel De Ceveri verso Viterbo. Decisamente trafficata la tangenziale con le code registrate da San Giovanni fino alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico, code che poi ritroviamo anche verso San Giovanni dalla Farnesina alla Salaria e dalla stazione Tiburtina via Le Castrense. Sulla Pontina rallentamenti con possibili code a partire dal raccordo fino alla zona di Pomezia, naturalmente in direzione di Latina. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Angel Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro,

0: carni, preparati pronti da cuocere e già cotti ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
3: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
4: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
5: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
6: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
7: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: dell'Antis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori

0: minuto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35

0: Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Ichnusa, birra non filtrata 50 centilitri, 99 centesimi.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Nei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
3: Su bestia immonda, esci da questa casa!
4: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza.
8: Questa è la storia

0: Madonna dell'Incoronete, ragazzi. Da quando ho scarichetto l'app ufficiale di Globo Vintage ho fatto 13. Per esempio, quando il dottor Thomas non è in sede, ascolto Globo Vintage dal mio iPhone 555. Vado a farfella. Non fare il cretino, scarica anche tu l'app di Globo Vintage. Globo Vintage, la tua soddisfazione è il nostro miglior premio. E ti va bene.
1: Scarica l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone. Questa è la storia. Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ange Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamiq.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamiq?
6: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Vintage
1: Traffico.
2: Buonasera, ben trovati. Sta via via calando l'intensità il traffico sulla rete viaria cittadina. Sul raccordo anulare permangono tuttavia code in carreggiata interna tra l'uscita per l'ospedale Sant'Andrea e lo svincolo di Castel Giubileo. Rallentamenti sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana allo svincolo La Rustica. Poi in carreggiata esterna permangono code a tratti sempre per traffico intenso dal bivio con la Roma Fiumicino allo svincolo Tuscolana. Ancora in colonnamenti sulla Cassia e sulla Flaminia, rispettivamente da Tomba di Nerone alla Storte e da Tor di Quinto all'Abaro. Incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila con le code registrate dalla tangenziale est a via Filippo Fiorentini in direzione quindi del raccordo. Ripercussioni e code sulla stessa tangenziale da viale Castrense al bivio con la Roma L'Aquila in direzione naturalmente dello Stadio Olimpico. Poi abbiamo code per traffico intenso verso San Giovanni dalla Farnesina alla Salaria. In colonnamento in uscita da Roma sulla Pontina e sulla Laurentina, rispettivamente dal bivio con la Colombo al raccordo anulare e poi dal raccordo a Castel di Leva. Infine la storica corsa delle mille miglia arriva a Roma, modifica la viabilità con alcune chiusure, interessano molte strade del rione Ludovisi, in particolare in via Veneto. Attenzione quindi alle deviazioni. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: A Ostia, sul lungomare Toscanelli, è stato inaugurato un presidio sociale per accoglienza, orientamento e inclusione delle persone più fragili. Il progetto ha lo scopo di offrire supporto a persone in condizioni di grave marginalità sociale, anche attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Torna il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della capitale che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Titolo di questa edizione è Sconfinare, un calendario articolato in tre serate, 19, 20 e 21 giugno al Palatino, cui si aggiungerà un appuntamento extra festival il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia. RIM, Roma in Musica, trasforma Piazza Navona in uno stadio a cielo aperto. Domani alle 19.20 in programma la chiacchierata d'autore tra Daniele Silvestri e Max Gazzè.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno, convenienza.

0: immobiledream.it.
1: ImmobilDream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso

0: professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Per un buon ascolto di Cortocircuito su Globo Vintage, sì. Il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Senior Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro.

0: dell'Antis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
3: E fino al 18 giugno, pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri

0: tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
1: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Dixan liquido lavatrice 52 lavaggi 2,34 litri, 6,99 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Questa è la storia.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sul Lazio la settimana prosegue all'insegna del bel tempo, soprattutto in queste giornate del 12 e del 13, temperature in aumento, valori diffusamente oltre i 30 gradi, diurni contenuti invece sulle aree costiere grazie all'influenza delle brezze marine. Con il weekend confermato altrettanto, bel tempo sabato e domenica, tanto sole e temperature localmente oltre i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, bentrovati. Sta via via calando l'intensità. Il traffico sulla rete viaria cittadina. Sul raccordo anulare permangono tuttavia code in carreggiata interna tra l'uscita per l'ospedale Sant'Andrea e lo svincolo di Castel Giubileo. Rallentamenti sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana allo svincolo La Rustica. Poi in carreggiata esterna permangono code a tratti sempre per traffico intenso dal bivio con la Roma Fiumicino allo svincolo Tuscolana. Ancora in colonnamenti sulla Cassia e sulla Flaminia, rispettivamente da Tomba di Nerone alla Storte e da Tor di Quinto all'Abaro. Incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila con le code registrate dalla tangenziale est a via Filippo Fiorentini in direzione quindi del raccordo. Ripercussioni e code sulla stessa tangenziale da viale Castrense al bivio con la Roma L'Aquila in direzione naturalmente dello Stadio Olimpico. Poi abbiamo code per traffico intenso verso San Giovanni dalla Farnesina alla Salaria. In colonnamento in uscita da Roma sulla Pontina e sulla Laurentina, rispettivamente dal bivio con la Colombo al raccordo anulare e poi dal raccordo a Castel di Leva. Infine la storica corsa delle mille miglia arriva a Roma, modifica la viabilità con alcune chiusure, interessano molte strade del rione Ludovisi, in particolare in via Veneto. Attenzione quindi alle deviazioni. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: La sua estate parte da Valentino con...

0: Siello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista.
3: Ciao.
4: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio. Siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
5: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
6: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
7: e la potenza degli anni 90.

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.300

0: Stellantis Endure Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Vintage Fever Extra Large.
5: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
4: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vit. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive.
1: Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: È arrivato il secondo volume dell'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Su bestia immonda. Esci da questa casa.
4: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo.

0: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it. Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
3: e la potenza degli anni 90.
2: La tua ricarica in 20 minuti.
3: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Partita Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335

0: Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
5: Vintage Fever Extra Large.
6: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
5: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sul Lazio la settimana prosegue all'insegna del bel tempo, soprattutto in queste giornate del 12 e del 13, temperature in aumento, valori diffusamente oltre i 30 gradi diurni, contenuti invece sulle aree costiere grazie all'influenza delle brezze marine. Con il weekend confermato altrettanto, bel tempo sabato e domenica, tanto sole e temperature localmente oltre i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno Asdomar, tonno all'olio di oliva 6 per 120 grammi con telo mare, 7,99 euro.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
8: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
9: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
13: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Lipercarni.com.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda.

0: retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
3: Su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus!
2: Vintage Fever Extra Large.
3: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Extra Large.
1: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.330

0: Stellantis Endure Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
3: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
2: Tieni la mano sul volante.
3: Affonda lo sguardo nella notte.
2: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: a te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: guida della tua auto,
1: i tuoi pensieri fanno meno rumore e tu guidi sempre più lontano.
0: Sempre.

0: luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Chi non ha mai guidato a quest'ora di notte non conosce veramente il mondo.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: dalle strade libere e profonde.
1: Il sapore dell'aria fresca.
0: I finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Live
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Certe idee
1: di notte
0: e solo di notte diventano realtà.
1: La